0: Radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Opisen de nostalgia. Pague ole. Completo. Mami. Candela. Y yo, Gansa.
2: Mami, opi.

0: www.mixradio.net. Mix Radio. Comandando.
1: Wow. Ho bisogno di uno stasso, eh? Che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah.
2: Mami, ho